0: dicite in gentibus, Dominus regnavit. Alleluia.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?

0: mundo pressuram abebitis, sed conite, ego vici mundum. Alleluia.
1: Christum, qui paraclitum a Patre in huius nomine se missurum promisit, benedicamus et invocemus. Da nobis spiritum tuum.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Noi ti lodiamo, Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Il tuo Santo Spirito abiti in noi. Ci renda sempre vive della tua Chiesa.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
0: Da nobis spiritum tuum.
2: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apra la pienezza della speranza.
0: Da nobis spiritum tuum.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii mysteria.